0: Pretinha.
1: Rádio Assembleia FM 94,9. Sua rádio, sua voz.
2: Tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica tica t